0: Da dove venite?
1: Da Cremona.
0: Con la barca?
1: Sì.
0: Sacramento, Dio.
1: Sì. Adesso torniamo verso Cremona.
0: Ma così per passatempo o
1: sì.
0: Perché? Ah, no, no, no. No, no, care, no, no.
1: E venite qua a pescare voi?
0: Sì, così passatempo. Vabbè. Io vengo perché lui non vuole venire da solo, ma altrimenti avevo meno messo. È bello il posto.

problema è che va a intercettare una particolare linea di imbibizione con un rapporto 1 a 7, quindi noi viaggi dobbiamo sempre farli 1 metro e 6 di base, 2 e 12, e questa linea deve sempre soggiacere al terreno.

0: da Pavia a Venezia quanto tempo ci voleva di navigazione?
1: Io facevo il massimo 110 all'ora.

0: en po' andato, adesso un po' più colorato.
1: Ma mia mia, aspetta, le parche.
2: Cosa dite, sono pronte?
1: Fogoli.
3: Cosa dite? Queste qua?
0: Se salvino a mangiare la bruciolite, no, va bene così,
3: no? Va bene, no?
0: Ma va bene, ma è bella, devo andare.
3: Qua va la bruciolita.
0: Anche il pesce, tanto qua.

0: Sale si trova solo dal tabaccaio, non lo trovavi nel negozio, perché una volta non c'erano i supermercati, c'erano le piccole bottigline, e parliamo degli anni, fino agli anni 70, fino agli anni 70,
1: sì, fa... sì, 70, anche 80,
0: e allora ecco che il sale lo compravi solo lì, ma ancora adesso sì, alcuni ce l'hanno,
2: si chiama sale tabacco,
0: alcuni ce l'hanno ancora, però non più il sale normale, ci sono specializzati, trovi il sale quello particolare.

0: La parte rossa è dove, come a Stradivari, la Padus, non possono andare perché è basso e lì c'è poca corrente perché è basso. La parte bianca è dove il Po arriva, sbatte contro il pennello e torna indietro e ti spinge. Quando vedi tutto girare, lì c'è una secca, hai capito? In mezzo al Po vedi tutto che gira, occhio che lì c'è basso, vabbè che te e c'è la parte che è piatta sotto.
1: Sì, è il motore più che altro.
0: Sì, è il piede, sì, il piede. Sì. Se piesti il piede del Po fuori, eh? Se vai dietro col piede dietro la sabbia del Po fuori.
1: E
0: come si fa? Ciamaiut. Ciamaiut e ciamvon che viene a tirare sotto.

0: Cara, tinha se prestado atenção, não, como que era? Ah, saltou o seu quarto de ranquetas, para não é? Andiamo un po' qua.
1: È già più profonda invece.
0: Buttiamo giù?
1: È giusto che la teoria lì,
0: quando c'è...
1: Fa il gradino. L'onda, cioè l'onda si crea quando c'è un gradino di dislivello.
0: Gradino di dislivello, quindi siamo bloccate.
1: Gradino è così.
0: Quindi, tocchiamo di pancia o siamo a posto?
1: No, stiamo un po' in onda. Gradino. No, mettilo a metà, non puoi mettere un po'.
0: Quindi l'abbiamo passato quel con la secca lì,
1: ecco,
0: guarda.
1: Adesso guarda, fino
0: a posto.
1: L'acqua.
0: Allora a posto, andiamo.
2: Voi adesso il giro, però. Non siamo vecchie. Come sono?

0: d'accordo?
1: Sì.
0: Lì dove c'è Colombina, vero?
1: Vediamo, perché non è in Colombina, non lo vedo.
2: C'è la secca.
0: Lui mi ha detto Londina quando c'è un...
2: A che punto siamo?

Il menù a prezzo fisso. Allora vi parlo di pesce, dopo Sauli anche carne, ma anche quello a menù fisso. Allora, spaghetti con le acciughe o gnocchetti e salmone, come secondo le cozze oppure le sogliolini fritte.

arrivate fino alla località di Bocca Secca, dove c'è anche un ostello, se volete prenotare, non so se sia aperto, vedete in internet. Mm-hmm. Arrivate fin qui. E dopo per andare in mare ci sarebbe l'ultimo pezzetto di qua. Paese di pescatori, Goro è un po' il classico paese di pescatori emiliano, nel senso che hanno tutti i porticcioli, gente che va a pescare, eccetera, non è brutto. Cioè se fate un po' di Goro è tranquillo non arrivare. No, dicono, è universalmente riconosciuto come il ramo più selvaggio di tutto il Brasile. Ah, nel senso che voi partite qui, avete alberi, pian pianino si abbassano, avete canneto, state attenti a tenere il canale primario, perché alle volte ci sono dei finti alvei, voi vi intuffate lì e lì cominciano ad esserci dei problemi, quindi attenzione anche lì alla navigazione che fate. Avete solo il motore o una riserva buona?